Seinfeld. Ce fuori ruido cagro Seinfeld. Ma si faccio lo shigena giurno. Ma si faccio lo shigena giurno. Ma si faccio lo shigena giurno. Ma si faccio lo shigena giurno. Ma si faccio lo shigena giurno. Ma si faccio lo shigena giurno. Ma si faccio lo shigena giurno. Ma si faccio lo shigena giurno. Ma si faccio lo shigena giurno. Ma si faccio lo shigena giurno. Ma si faccio lo shigena giurno.

0: soldato ricalcito, se levanta la mano. Il soldato ricalcito, se levanta la mano.
1: I don't think that's fun.